Moro, wakutongo zinjia mbere pia vere pia. Injia hama nito njia vera duguru ine tora mjia mei pose kuruguru no. Kwa mchiru ruru kwa ombaru mwe mwe ombari, waine onte no hambo ombari, kumande ruriti.

imwe ouliri onda toine onda toine ombali ouliri po thereka delisete po uliro hamo ndato imwe ondatu olohambo umwe mbari ondatu nondano ohambo mbari nondatu

fanyira mulama athu akane no njoulirio hambo umwe imwe ombali omuvi oimwe ombali oine ondano no hambo mbali kujenga tukupe tukutikekajo olijatano omulati onjuithire ombalanka

vede che per eco come tumore, catumbuca, mi comunica nella carruzza del mongro vaio tombongi, e per eco come tumore, orisci eterno, o mi vubi Africa, morovede in due carapuna, mi roreco, mon yutuca, e di rinanti, matti, mi vubi Africa, cinaci tucca, e viena orino, o cosa cosa in giondu, undu.